0: al tuo servizio per garantirti il suo benessere. Biavet Group, il primo network nazionale di ambulatori, cliniche e ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.
2: Made a six-figure deal, should have asked for-

0: Biovet Group, la rete di veterinari certificati per te e per i tuoi pet.
1: Gruppo Civit diventa Biovet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Ehi, loro ci stanno dicendo che finalmente hanno una radio tutta per loro. Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica.

0: Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biabet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet. Un attimo di relax.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Veterinari certificati per te e per i tuoi pet. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: ci prendiamo cura della sua salute. Biavet Group, ospedalità privata veterinaria.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Anche a loro piace Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: pa-pow.
1: Il giusto mix, miscela esclusiva di sonorità senza confini. Questa è Radio Biavet. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet, la radio ufficiale del primo network italiano di strutture veterinarie private. Buon ascolto.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Qualità, professionalità, eccellenza. Biavet Group, uno stile di lavoro.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biabet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.

0: Biavet Group, una rete nazionale di ambulatori, cliniche, ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.
2: I'm flying music like question as

0: loro ci stanno dicendo che finalmente hanno una radio tutta per loro. Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica.

0: Biavet Group, la loro salute, la nostra missione.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

Impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group su tutto il territorio italiano per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.

0: Radio Biavet, un attimo di relax.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica.

0: ecologico, dinamico, innovativo. Biavet Group, veterinari per i tuoi migliori amici.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Qualità, professionalità, eccellenza. Biavet Group, uno stile di lavoro.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, pensata e realizzata per chi ha un amico a quattro zampe. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: La rete di professionisti vicino a te e alla salute del tuo beniamino.
1: Gruppo Civit diventa Viavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.
2: I can tell you the way, I can give you the key.

0: Anche a loro piace Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Biavet Group, vicini ai tuoi pet per ogni esigenza. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biavet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.

0: Radio Biavet. Un attimo di relax.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Ehi, loro ci stanno dicendo che finalmente hanno una radio tutta per loro. Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time. L'ora esatta di Biavet Group.
1: 8.
0: Radio Biavet News. Notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. Due jet russi hanno violato ieri lo spazio aereo della Lituania facendo decollare due Eurofighter italiani di stanza sia Uliai. I caccia hanno scortato gli aerei russi fuori dallo spazio aereo della NATO. Intanto la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha annunciato un nuovo pacchetto di aiuti militari da 3,3 miliardi di euro per l'Ucraina destinati all'acquisto di missili e droni. Il Pentagono valuta un possibile ridimensionamento della presenza militare americana in Europa. Secondo NBC News, il piano potrebbe prevedere il ritiro di 25.000 soldati, circa un terzo del contingente, ma il taglio potrebbe arrivare fino a 40.000 unità. L'ipotesi arriva nonostante gli avvertimenti degli alleati sulla crescente minaccia russa. Torniamo in Italia. Il ministro della difesa Guido Crosetto ha annunciato che il nostro paese potrebbe organizzare autonomamente la scorta ai mercantili italiani nello stretto di Bab el-Mandeb nel Mar Rosso, minacciato dagli Houthi. Crosetto ha chiesto di predisporre un piano per garantire il libero transito senza attendere le valutazioni della missione europea Aspides. Tra le risorse potenzialmente impiegabili c'è la fregata Bergamini, attualmente a Gibuti. Tempo e modalità dell'operazione restano da definire. Sul fronte politico, Giorgia Meloni ha dichiarato di voler esaminare senza pregiudizi la lettera di Elly Schlein su clima ed energia, valutando eventuali proposte utili. La premier ha però criticato l'atteggiamento dell'opposizione, sostenendo che alcune richieste riconoscerebbero implicitamente il lavoro del governo. Tra gli esempi citati il piano casa e il conto termico 3.0, Meloni ha ribadito la disponibilità a portare avanti le proposte ritenute interessanti. In chiusura al calcio, la Juventus ritrova la vittoria in Europa League travolgendo 5-0 il NEC nella prima gara della fase a girone unico. In gol Nico Gonzalez, Alai Begovic e Volto Emade su rigore nel primo tempo, nella ripresa le reti di Selic e Colomani. Sono molto soddisfatto perché la squadra è entrata in campo lucida, ha dichiarato Luciano Spalletti. Domenica alle 18 il test è contro l'Atalanta in Serie A. Ed è tutto per ora, grazie per averci seguito.
3: Al tuo servizio per garantirti il suo benessere. Biavet Group, il primo network nazionale di ambulatori, cliniche e ospedali veterinari.

0: ci prendiamo cura della sua salute. Biavet Group, ospedalità privata veterinaria.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

L'anagramma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

0: su Radio Biavet Pet Care. Consigli e accorgimenti per migliorare l'igiene e la salute dei tuoi animali.
1: Come prendersi cura della cute dei nostri amici a quattro zampe? Osservare la cute del proprio animale domestico è molto importante e ogni momento può essere quello buono per farlo. Mentre si è fuori in passeggiata con lui, durante la spazzolatura, ma anche quando lo stiamo coccolando seduti comodamente sul divano. La pelle è un organo di fondamentale importanza in quanto svolge la funzione di barriera tra l'ambiente esterno e l'organismo dell'animale, proteggendone ossa, muscoli e organi interni. Ma la pelle non si limita ad offrire protezione all'organismo. Grazie alle sue terminazioni nervose, essa è in grado di rilevare le sensazioni di dolore, oltre che fenomeni come vibrazioni e variazioni di temperatura. Controllare il proprio animale e i suoi comportamenti è il modo più semplice ed efficace per accorgersi di eventuali problematiche. Arrossamenti cutanei, prurito, secchezza della pelle o desquamazione sono alcuni dei segnali che possono far sospettare che il nostro amico soffra di qualche disturbo.
0: Avete ascoltato Pet Care, in esclusiva su Radio Biavet.
2: Etico, dinamico, innovativo. Biavet Group.

0: State ascoltando Radio Biavet, creata per chi ama gli animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Life with Pets. Curiosità e consigli per convivere e condividere momenti speciali con i vostri animali.
1: I tiragraffi. Nell'ampio elenco di oggetti che il gattino dovrebbe avere nel suo corredo, dopo ciotole, lettiere, cucce e giochini vari, uno degli articoli più utili sono le strutture ad albero, i cosiddetti tiragraffi. Un regalo sicuro a cui difficilmente i nostri curiosi gatti resteranno indifferenti. È ormai abbastanza noto il primo motivo per cui un proprietario sente il bisogno di acquistare un qualsiasi tiragraffi: tentare di salvare i mobili e la tappezzeria dal compagno peloso desideroso di farsi le unghie. È importante lasciare che i gatti le curino affilandole contro una superficie, poiché, a differenza dei cani, hanno unghie retrattili che non si consumano sul suolo camminando. È necessario fornire al gatto una palestra di svago e per svolgere attività fisica, soprattutto per coloro che vivono in appartamento senza poter uscire. Nessun gatto resiste a rapidi sali scendi lungo la struttura, tra piani morbidi, tubi, cunicoli e tupini legati ad essi. La varietà di alberi disponibile in commercio, sia per dimensione sia per tipologia, è davvero infinita. Importante è che la struttura sia stabile per evitare la pericolosa caduta del tiragraffi e che possa essere facilmente pulibile ed igienizzabile. Molti forse ignorano che l'acquisto di un albero per gatti, opportunamente realizzato con piani posizionati a diverse altezze, potrebbe rivelarsi davvero utile per il loro spazio vitale. Nelle nostre case, spesso di dimensioni un po' ristrette, per una convivenza pacifica tra più felini, procurare spazi vitali adeguati per un animale distinto territoriale come il gatto domestico è davvero indispensabile. Ciò fornisce sicurezza e riparo, riducendo problematiche e stress da convivenza, oltre a comportamenti aggressivi. Quello che non va trascurato è che i gatti non concepiscono il loro spazio vitale solamente sul piano orizzontale, ma anche su quello verticale. Motivo per cui i gatti tendono a salire e saltare spesso sui piani più alti rispetto al suolo, sia in casa sia all'aperto. Pertanto potrebbe essere essenziale il posizionare vari alberi in punti della casa dove possano occupare una modesta fetta del nostro spazio vitale e rendere invece quello dei nostri compagni assolutamente migliore.
0: Avete ascoltato The Life with Pets, curiosità e utili consigli per migliorare la vostra vita e quella dei vostri amici a quattro zampe. Anche a loro piace Radio Biavet.
2: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Notizie, curiosità, miti e leggende. Modi di dire e un po' di storia sui nostri amici animali. Va ora in onda Curiosity Pet, la nuova rubrica di Radio Biavet.
1: Il gatto e le porte. Un atteggiamento singolare dei gatti. Stanno in casa e miagolano perché vogliono uscire. Sono fuori e si disperano perché vogliono entrare. Sembra che non si decidano mai. I gatti non amano le porte. Sono strutture che ostacolano la loro attività esplorativa, impedendo di ritornare a casa quando ne hanno voglia. Il gatto ha bisogno di fare una breve uscita nel suo territorio per poi rientrare con tutte le informazioni che ritiene necessarie per continuare a sonnecchiare tranquillo. I suoi giri di ispezione devono essere abbastanza frequenti, ma non lunghi. In parte questa necessità si spiega per via del sistema di marca odorosa a tempo. Ogni volta che un gatto si strofina contro un punto ben preciso o lancia schizzi di urina, lascia un odore su quel determinato ambiente che poco dopo perde di intensità. I messaggi olfattivi vanno riattivati di frequente, per non dare l'impressione ad altri gatti di aver abbandonato la zona. Il consiglio è quello di procurarsi una gattaiola da applicare alla porta.
0: Avete ascoltato Curiosity Pet. Notizie, curiosità, miti e leggende. Modi di dire e un po' di storia sui nostri amici animali.
2: Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica.

0: Biavet Group, perché le idee diventano realtà.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 9:02.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. Incontro ieri a Milano tra il leader della Lega Matteo Salvini e i governatori del Nord Attilio Fontana, Massimiliano Fedriga, Maurizio Fugatti e Luca Zaia. Il confronto, durato circa un'ora e mezza, si è concentrato su economia, bollo auto, autonomia, federalismo e sicurezza in vista di Pontida 2026. In una nota congiunta i partecipanti hanno parlato di un proficuo scambio di idee e della volontà di rafforzare il partito. Restano però le tensioni interne, soprattutto tra i giovani leghisti lombardi, contraria alla nomina di Cristian Lombardo come vice di Luca Toccalini. Alcuni coordinatori ne avrebbero chiesto le dimissioni. A San Giovanni la Punta, in provincia di Catania, la squadra mobile ha scoperto un laboratorio per la produzione di armi con stampanti 3D e un'attività di spaccio. Arrestato un 27enne trasferito in carcere. Nel garage sono stati trovati una stampante professionale, resine polimeriche, file per progettare armi e componenti in plastica privi di matricola. Sequestrata anche una pistola lanciarazzi calibro 22 con 42 cartucce a salve. In casa gli agenti hanno trovato ketamina, hashish, MDMA, jungle spice e marijuana, oltre a bilancini, materiale per il confezionamento, un'agendina con nomi e cifre, 5.630 euro in contanti. Passiamo agli esteri. Secondo il New York Times, la Casa Bianca starebbe valutando accordi commerciali con la Russia anche prima della fine della guerra in Ucraina. L'ipotesi arriva mentre il Congresso ha approvato nuove sanzioni contro il settore energetico russo. L'amministrazione Trump starebbe considerando un approccio basato su possibili vantaggi economici per spingere Vladimir Putin a valutare la fine delle ostilità. Il ministro della Difesa Guido Crosetto ha annunciato che il nostro paese valuta la possibilità di scortare autonomamente i mercantili italiani nello stretto di Bab el-Mandeb, nel Mar Rosso, minacciato dagli Houthi. Crosetto ha chiesto un piano per garantire il libero transito senza attendere le valutazioni della missione europea Aspides. Potrebbe essere impiegata la fregata Bergamini, attualmente a Gibuti, ma tempi e modalità dell'operazione restano da definire. In chiusura al calcio, la Juventus ha travolto 5-0 gli olandesi del NEC nella prima gara della fase a girone unico di Europa League. A segno Nico Gonzalez, Alay Begovic e Voltemade nel primo tempo, con Selic e Colomani nella ripresa. Soddisfatto Luciano Spalletti, la squadra è entrata in campo lucida. Ed è tutto per ora, grazie per averci seguito.
3: Impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group, su tutto il territorio italiano, per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Ci prendiamo cura della sua salute. Biavet Group, ospedalità privata veterinaria.
2: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

procedure mediche effettuate. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biabet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.

0: tuo servizio per garantirti il suo benessere. Biavet Group, il primo network nazionale di ambulatori, cliniche e ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: baby.
1: Diabet Group, la loro salute, la nostra missione.

0: Diabet Group, una rete nazionale di ambulatori, cliniche, ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Viavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 10:02.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. Incontro ieri a Milano tra il leader della Lega Matteo Salvini e i governatori del Nord Attilio Fontana, Massimiliano Fedriga, Maurizio Fugatti e Luca Zaia. Il confronto, durato circa un'ora e mezza, si è concentrato su economia, bollo auto, autonomia, federalismo e sicurezza in vista di Pontida 2026. In una nota congiunta i partecipanti hanno parlato di un proficuo scambio di idee e della volontà di rafforzare il partito. Restano però le tensioni interne, soprattutto tra i giovani leghisti lombardi, contraria alla nomina di Cristian Lombardo come vice di Luca Toccalini. Alcuni coordinatori ne avrebbero chiesto le dimissioni. A San Giovanni la Punta, in provincia di Catania, la squadra mobile ha scoperto un laboratorio per la produzione di armi con stampanti 3D e un'attività di spaccio. Arrestato un 27enne trasferito in carcere. Nel garage sono stati trovati una stampante professionale, resine polimeriche, file per progettare armi e componenti in plastica privi di matricola. Sequestrata anche una pistola lanciarazzi calibro 22 con 42 cartucce a salve. In casa gli agenti hanno trovato ketamina, hashish, MDMA, jungle spice e marijuana, oltre a bilancini, materiale per il confezionamento, un'agendina con nomi e cifre, 5.630 euro in contanti. Passiamo agli esteri. Secondo il New York Times, la Casa Bianca starebbe valutando accordi commerciali con la Russia anche prima della fine della guerra in Ucraina. L'ipotesi arriva mentre il Congresso ha approvato nuove sanzioni contro il settore energetico russo. L'amministrazione Trump starebbe considerando un approccio basato su possibili vantaggi economici per spingere Vladimir Putin a valutare la fine delle ostilità. Il ministro della Difesa Guido Crosetto ha annunciato che il nostro paese valuta la possibilità di scortare autonomamente i mercantili italiani nello stretto di Bab el-Mandeb, nel Mar Rosso, minacciato dagli Houthi. Crosetto ha chiesto un piano per garantire il libero transito senza attendere le valutazioni della missione europea Aspides. Potrebbe essere impiegata la fregata Bergamini, attualmente a Gibuti, ma tempi e modalità dell'operazione restano da definire. In chiusura al calcio, la Juventus ha travolto 5-0 gli olandesi del NEC nella prima gara della fase a girone unico di Europa League. A segno Nico Gonzalez, Alai Begovic e Voltemade nel primo tempo, con Selic e Colomani nella ripresa. Soddisfatto Luciano Spalletti, la squadra è entrata in campo lucida. Ed è tutto per ora, grazie per averci seguito.
1: Benvenuti nel mondo Biavet Group, una rete di professionisti vicino a te e alla salute del tuo beniamino. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Qualità, professionalità, eccellenza. Viavet Group, uno stile di lavoro.

0: Ehi, loro ci stanno dicendo che finalmente hanno una radio tutta per loro. Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: su Radio Biavet, pillole dal regno animale.
1: Bentornati su Radio Biavet, esploreremo il mondo degli animali con piccole curiosità. Oggi parleremo di...
2: L'aquila reale vive sui rilievi montuosi delle zone temperate dell'Europa, nella parte nord dell'Asia, nel Nord America, Nord Africa e in Giappone. In Italia è presente su tutte le più importanti catene montuose, Alpi, Appennino, Monti Sardi e Siciliani. Un territorio frequentato da una coppia di aquile reali è solitamente composto da un sito di nidificazione con pareti rocciose ospitanti i nidi e da una serie di territori di caccia poco o per nulla boscati, localizzati di norma in posizione periferica rispetto al settore con i nidi. I nidi sono collocati al di sotto dei territori di caccia estivi per agevolare il trasporto di pesanti prede ai giovani. Di solito si trovano intorno ai 1700-2200 metri. L'aquila reale è un animale fedele. Infatti le coppie di aquila reale rimangono insieme per tutta la vita e, conquistato un territorio, rimangono stanziali per molti anni, costruendo nei dintorni, sulle pareti a picco dei dirupi o più raramente fra i rami degli alberi più alti, anche una decina di nidi, scegliendo di anno in anno quello che sembra il più adatto. Condividono il territorio. Durante il periodo dell'accoppiamento, il maschio e la femmina si corteggiano sia a terra che in aria. A terra il maschio gira intorno alla femmina saltellando. In aria, invece, il rituale di accoppiamento prosegue per vari giorni e vede impegnati entrambi gli individui in spettacolari evoluzioni aeree chiamate la danza del cielo. Il controllo del territorio, che varia da 40 a 180 km quadrati, viene effettuato equamente tra maschio e femmina, e il più delle volte si limita a volteggi lungo il confine del territorio stesso, per segnalare alle altre aquile quali siano gli effettivi confini. Quando i piccoli di aquila diventano indipendenti nel volo, vengono portati dai genitori fuori dai confini del territorio natale e diventano nomadi fino a quando, verso i 3-6 anni, costituiranno un nuovo nucleo familiare con altri esemplari.
0: Avete ascoltato Pillole dal Regno Animale su Radio Biavet.

0: La radio per chi ama gli animali. Radio Biabet.
1: Gruppo Civit diventa Biabet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

veterinari certificati per te e per i tuoi pet. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 11 e un minuto.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. Incontro ieri a Milano tra il leader della Lega Matteo Salvini e i governatori del Nord Attilio Fontana, Massimiliano Fedriga, Maurizio Fugatti e Luca Zaia. Il confronto, durato circa un'ora e mezza, si è concentrato su economia, bollo auto, autonomia, federalismo e sicurezza in vista di Pontida 2026. In una nota congiunta i partecipanti hanno parlato di un proficuo scambio di idee e della volontà di rafforzare il partito. Restano però le tensioni interne, soprattutto tra i giovani leghisti lombardi, contraria alla nomina di Cristian Lombardo come vice di Luca Toccalini. Alcuni coordinatori ne avrebbero chiesto le dimissioni. A San Giovanni la Punta, in provincia di Catania, la squadra mobile ha scoperto un laboratorio per la produzione di armi con stampanti 3D e un'attività di spaccio. Arrestato un 27enne trasferito in carcere. Nel garage sono stati trovati una stampante professionale, resine polimeriche, file per progettare armi e componenti in plastica privi di matricola. Sequestrata anche una pistola lanciarazzi calibro 22 con 42 cartucce a salve. In casa gli agenti hanno trovato ketamina, hashish, MDMA, jungle spice e marijuana, oltre a bilancini, materiale per il confezionamento, un'agendina con nomi e cifre, 5.630 euro in contanti. Passiamo agli esteri. Secondo il New York Times, la Casa Bianca starebbe valutando accordi commerciali con la Russia anche prima della fine della guerra in Ucraina. L'ipotesi arriva mentre il Congresso ha approvato nuove sanzioni contro il settore energetico russo. L'amministrazione Trump starebbe considerando un approccio basato su possibili vantaggi economici per spingere Vladimir Putin a valutare la fine delle ostilità. Il ministro della Difesa Guido Crosetto ha annunciato che il nostro paese valuta la possibilità di scortare autonomamente i mercantili italiani nello stretto di Bab el-Mandeb, nel Mar Rosso, minacciato dagli Houthi. Crosetto ha chiesto un piano per garantire il libero transito senza attendere le valutazioni della missione europea Aspides. Potrebbe essere impiegata la fregata Bergamini, attualmente a Gibuti, ma tempi e modalità dell'operazione restano da definire. In chiusura al calcio, la Juventus ha travolto 5-0 gli olandesi del NEC nella prima gara della fase a girone unico di Europa League. A segno Nico Gonzalez, Alay Bey, Begovic e Voltemade nel primo tempo, con Selic e Colomani nella ripresa. Soddisfatto Luciano Spalletti, la squadra è entrata in campo lucida. Ed è tutto per ora, grazie per averci seguito.
1: Radio Biavet, pensata e realizzata per chi ha un amico a quattro zampe. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

0: impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group, su tutto il territorio italiano, per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica.

0: Diabet Group, una rete nazionale di ambulatori, cliniche, ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: È mezzogiorno.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. Un caccia Eurofighter F-2000 italiano è stato colpito e danneggiato durante un attacco alla base aerea di Taif in Arabia Saudita, dove è presente personale italiano impegnato nell'operazione Inherent Resolve. A riferirlo è il ministro della difesa Guido Crosetto. Il velivolo si trovava in un'area decentrata della base. Non risultano militari italiani coinvolti né altri danni a mezzo e infrastrutture utilizzati dal personale italiano. In Russia sono iniziate le elezioni per il rinnovo della Duma, la Camera Bassa del Parlamento. Il voto, aperto fino a domenica 20 settembre, coinvolge 111 milioni di elettori, prevede anche la modalità online. Russia Unita, il partito vicino a Vladimir Putin, punta a confermare il risultato del 2021. In corsa altri 9 partiti, tutti favorevoli alle politiche del Cremlino. Escluso invece dalle liste proporzionali Yabloko, l'unica formazione registrata contraria alla guerra in Ucraina, che presenta comunque candidati nei collegi uninominali. Kiev ha chiesto di non riconoscere il risultato. Torniamo in Italia, sto meglio e finalmente sono a casa, lo scrive sui social Alessandro Di Battista, ex deputato del Movimento 5 Stelle, dopo il ricovero al Policlinico Gemelli di Roma. In una fotografia pubblicata su Instagram, Di Battista appare sul divano di casa insieme all'amico Luca Di Giuseppe. L'ex parlamentare ringrazia medici, personale sanitario e sostenitori, annunciando che nelle prossime settimane racconterà il percorso che dovrà affrontare. A Torino è stata contestata da circa 100 manifestanti la presenza di Roberto Vannacci, leader di Futuro Nazionale, a una tavola rotonda sull'insicurezza urbana organizzata da associazioni legate alla sicurezza e alla legalità. La zona intorno all'hotel NH Torino Centro è stata blindata con una quindicina di mezzi di polizia e carabinieri e traffico deviato. Nessun generale per nessuna guerra, Vannacci fuori da Torino, si leggeva su uno striscione. In chiusura al calcio, la quinta giornata di Serie A prende il via questa sera alle 20.45 con Monza-Sassuolo, domani spicca Roma-Inter alle 18 con entrambe le squadre a punteggio pieno e in testa alla classifica. Domenica invece la Juventus affronta l'Atalanta alle 18 dopo il successo in Europa League contro il NEC, alle 20.45 il Milan ospita il Lecce e cerca il riscatto dopo la prestazione negativa contro il Benfica, tra gli altri appuntamenti Fiorentina-Napoli domenica alle 12.30. Ed è tutto per ora, grazie per averci seguito.
3: Qualità, professionalità, eccellenza. Biavet Group, uno stile di lavoro.
4: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

professionisti vicino a te e alla salute del tuo beniamino. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Anche a loro piace Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Life with Pets. Curiosità e consigli per convivere e condividere momenti speciali con i vostri animali.
1: La compagnia dei cani giova ai bimbi obesi. I bambini in sovrappeso potrebbero perdere qualche chilo di troppo solo possedendo un cane. È quanto afferma un gruppo di ricercatori della Deakin University di Melbourne. Secondo i ricercatori, la lotta all'obesità può essere vinta non solo con tanta frutta, verdura e attività fisica, ma anche giocando con il proprio fedele amico a quattro zampe. I bambini, infatti, che passano del tempo con Fido, hanno fino al 50% in meno di probabilità di avere problemi di sovrappeso o obesità. Per arrivare a queste conclusioni, i ricercatori hanno condotto una ricerca intervistando 1.100 famiglie che hanno bambini di età compresa tra i 5 e i 12 anni. Per i genitori che stanno cercando di far spegnere i computer, gli smartphone, i tablet e la TV ai loro bambini e farli uscire fuori a giocare, avere un animale domestico può essere una buona strategia.
0: Avete ascoltato The Life with Pets, curiosità e utili consigli per migliorare la vostra vita e quella dei vostri amici a quattro zampe.
2: Al tuo servizio per garantirti il suo benessere. Biavet Group, il primo network nazionale di ambulatori, cliniche e ospedali veterinari.

0: Radio Biavet, la radio ufficiale del primo network italiano di strutture veterinarie private. Buon ascolto.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: State ascoltando Radio Biavet, creata per chi ama gli animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time. L'ora esatta di Biavet Group.
1: 13.
0: Radio Biavet News. Notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Un saluto dalla redazione e bentrovati all'appuntamento con l'informazione. Tragedia sfiorata a Roma. Uno studente di 13 anni della scuola media Giovanni Verga di Via Gussone ha coltellato una professoressa. Il ragazzo le avrebbe spruzzato dello spray urticante sul volto prima di attaccarla. La professoressa in stato di shock non è in pericolo di vita. Il giovane avrebbe anche filmato live l'aggressione con una diretta diffusa su Telegram in una chiamata di gruppo. Un caccia Eurofighter F-2000 italiano è stato colpito e danneggiato durante una serie di attacchi contro la base aerea di Taif in Arabia Saudita, dove è presente personale italiano impegnato nell'operazione Inherent Resolve. A renderlo noto è il ministro della difesa Guido Crosetto, che ha seguito l'evoluzione della situazione in contatto con i vertici militari. Il velivolo si trovava all'interno della base, in un'area decentrata, non risultano coinvolti militari italiani. Crosetto precisa inoltre che non sono stati registrati altri danni a mezzi o infrastrutture utilizzate dal contingente italiano. Il ministro ha chiesto ai vertici della difesa una nuova valutazione sull'evoluzione del quadro, sulle condizioni del personale e sulle possibili opzioni operative. Alessandro Di Battista è stato dimesso dal Policlinico Gemelli di Roma, dove era stato trasferito dopo il rientro da Cuba in seguito a un grave malore. «Sto molto meglio e finalmente sono a casa», ha scritto l'ex deputato del Movimento 5 Stelle in un post su Instagram, ringraziando medici, personale sanitario e quanti gli hanno manifestato affetto. Di Battista, che si trovava sull'isola caraibica per realizzare un reportage per il Fatto Quotidiano, era stato colpito da un forte mal di testa e da un malore il 28 agosto scorso. Ricoverato d'urgenza, era stato sottoposto a un intervento a Lavana e successivamente trasferito in Italia con un'aeroambulanza. Arrivato al Gemelli, aveva proseguito il percorso di cura e riavilitazione. Nella foto pubblicata sui social appare sul divano di casa insieme all'amico Luca Di Giuseppe, presidente dell'associazione Schierarsi, e accenna un sorriso. Nelle prossime settimane vi racconterò il percorso che dovrò affrontare, ha concluso l'ex parlamentare. Il vice premier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini annuncia un decreto salva Euro 5 per rinviare il blocco alla circolazione dei veicoli diesel Euro 5 previsto in alcune zone d'Italia. Nel prossimo CDM porto personalmente un decreto Infrastrutture e Trasporti all'interno del quale c'è anche il rinvio di questo stop insensato, ha detto Salvini a Mattino 5. Il provvedimento, spiega il ministro, punta a lasciare invariata la possibilità di utilizzare questi veicoli per tutto il 2027, dando così più tempo ai proprietari per sostituirli. In Italia, secondo Salvini, sono quasi 4 milioni le auto diesel Euro 5 e molti automobilisti non avrebbero le risorse economiche per acquistarne una nuova. Il leader leghista ha definito la misura europea ideologia pseudo-green e ha chiesto a Bruxelles maggiore equilibrio. In chiusura al calcio, la quinta di Serie A prende il via questa sera alle 20.45 con Monza-Sassuolo. Domani spicca Roma-Inter alle 18 con entrambe le squadre a punteggio pieno in testa alla classifica. Domenica invece la Juve affronta l'Atalanta alle 18 dopo il successo in Europa League ieri 5-0 contro il NEC. È tutto, grazie dell'ascolto.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

0: prenditi cura della sua salute. Ascolta i consigli dei veterinari su Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: su Radio Biavet Pet Care. Consigli e accorgimenti per migliorare l'igiene e la salute dei tuoi animali.
1: La prevenzione del tartaro. Chi possiede un cane deve farsi carico dell'integrità della dentatura del suo affezionato amico a quattro zampe, sin da cucciolo. Se non è attuata una corretta profilassi del cavo orale, non sarà infrequente che la bocca del nostro amico emani un odore sgradevole. La causa del problema, il più delle volte, è riconducibile a un'eccessiva presenza di tartaro che provoca la comparsa di infiammazioni gengivali, che vanno a mirare l'integrità strutturale del dente, con possibile sua caduta. Sono in commercio dentifrici per cani, che contengono principi ad azione antibatterica. È necessario procedere ad una pulizia giornaliera o almeno trisettimanale dei denti. È sempre importante chiedere consiglio al proprio veterinario, che valuterà se e quando effettuare una detartrasi professionale.
0: Avete ascoltato Pet Care, in esclusiva su Radio Biavet.

0: Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biadet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Group, la rete di veterinari certificati per te e per i tuoi pet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Via Vet Group, vicini ai tuoi pet per ogni esigenza. Gruppo Civit diventa Via Vet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 14 e 3 minuti.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Un saluto dalla redazione e bentrovati all'appuntamento con l'informazione. Tragedia sfiorata a Roma. Uno studente di 13 anni della scuola media Giovanni Verga di Via Gussone ha coltellato una professoressa. Il ragazzo le avrebbe spruzzato dello spray urticante sul volto prima di attaccarla. La professoressa in stato di shock non è in pericolo di vita. Il giovane avrebbe anche filmato live l'aggressione con una diretta diffusa su Telegram in una chiamata di gruppo. Un caccia Eurofighter F-2000 italiano è stato colpito e danneggiato durante una serie di attacchi contro la base aerea di Taif in Arabia Saudita, dove è presente personale italiano impegnato nell'operazione Inherent Resolve. A renderlo noto è il ministro della difesa Guido Crosetto, che ha seguito l'evoluzione della situazione in contatto con i vertici militari. Il velivolo si trovava all'interno della base, in un'area decentrata, non risultano coinvolti militari italiani. Crosetto precisa inoltre che non sono stati registrati altri danni a mezzi o infrastrutture utilizzate dal contingente italiano. Il ministro ha chiesto ai vertici della difesa una nuova valutazione sull'evoluzione del quadro, sulle condizioni del personale e sulle possibili opzioni operative. Alessandro Di Battista è stato dimesso dal Policlinico Gemelli di Roma, dove era stato trasferito dopo il rientro da Cuba in seguito a un grave malore. «Sto molto meglio e finalmente sono a casa», ha scritto l'ex deputato del Movimento 5 Stelle in un post su Instagram, ringraziando medici, personale sanitario e quanti gli hanno manifestato affetto. Di Battista, che si trovava sull'isola caraibica per realizzare una reportage per il Fatto Quotidiano, era stato colpito da un forte mal di testa e da un malore il 28 agosto scorso. Ricoverato d'urgenza, era stato sottoposto a un intervento a Lavana e successivamente trasferito in Italia con un'aeroambulanza. Arrivato al Gemelli, aveva proseguito il percorso di cura e riabilitazione. Nella foto pubblicata sui social appare sul divano di casa insieme all'amico Luca Di Giuseppe, presidente dell'associazione Schierarsi, e accenna un sorriso. Nelle prossime settimane vi racconterò il percorso che dovrò affrontare, ha concluso l'ex parlamentare. Il vice premier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini annuncia un decreto salva Euro 5 per rinviare il blocco alla circolazione dei veicoli diesel Euro 5 previsto in alcune zone d'Italia. Nel prossimo CDM porto personalmente un decreto Infrastrutture e Trasporti all'interno del quale c'è anche il rinvio di questo stop insensato, ha detto Salvini a Mattino 5. Il provvedimento, spiega il ministro, punta a lasciare invariata la possibilità di utilizzare questi veicoli per tutto il 2027, dando così più tempo ai proprietari per sostituirli. In Italia, secondo Salvini, sono quasi 4 milioni le auto diesel Euro 5 e molti automobilisti non avrebbero le risorse economiche per acquistarne una nuova. Il leader leghista ha definito la misura europea ideologia pseudo-green e ha chiesto a Bruxelles maggiore equilibrio. In chiusura al calcio, la quinta di Serie A prende il via questa sera alle 20.45 con Monza-Sassuolo. Domani spicca Roma-Inter alle 18 con entrambe le squadre a punteggio pieno in testa alla classifica. Domenica invece la Juve affronta l'Atalanta alle 18 dopo il successo in Europa League ieri 5-0 contro il NEC. È tutto, grazie dell'ascolto.
3: La radio per chi ama gli animali. Radio Biavet.
4: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

0: tuo servizio per garantirti il suo benessere. Biavet Group, il primo network nazionale di ambulatori, cliniche e ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: State ascoltando Radio Biavet, creata per chi ama gli animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Ehi, loro ci stanno dicendo che finalmente hanno una radio tutta per loro. Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biavet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 15.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Un saluto dalla redazione e bentrovati all'appuntamento con l'informazione. Uno studente tredicenne ha aggredito questa mattina una professoressa all'Istituto Comprensivo Giovanni Verga di via Gussone in zona Collatina a Roma. Il ragazzo avrebbe prima spruzzato dello spray urticante sul volto dell'insegnante, successivamente l'avrebbe ferita con un coltello. L'allarme è scattato intorno alle 10, la docente sotto shock trasportata all'ospedale Vannini. Non è in pericolo di vita. Il tredicenne è stato accompagnato in caserma dai genitori per gli accertamenti, il suo telefono è stato sequestrato. Gli investigatori verificano anche l'ipotesi che abbia ripreso l'aggressione o tentato una diretta social. Il ministro dell'istruzione Valditara ha espresso vicinanza alla docente e alla comunità scolastica. Un caccia Eurofighter F-2000 italiano è stato colpito e danneggiato durante una serie di attacchi contro la base aerea di Taif in Arabia Saudita, dove è presente personale italiano impegnato nell'operazione Inherent Resolve. A renderlo noto è il ministro della difesa Guido Crosetto, che ha seguito l'evoluzione della situazione in contatto con i vertici militari. Non risultano coinvolti militari italiani. Sulla flessibilità dei conti pubblici legata all'emergenza energetica, noi abbiamo ottenuto questo miracolosamente perché ci siamo mossi come Italia e pochissimi altri paesi, intuendo il disastro che si stava profilando. A dirlo il ministro dell'economia, Giancarlo Giorgetti, intervenendo in videocollegamento al Portofino Talks. Giorgetti ha spiegato che l'Italia ha già inviato alla Commissione europea la richiesta di deroga al patto di stabilità e che lo spazio massimo previsto è dello 0,6%. Credo che la Commissione sarà aperta a concederci questo spazio, ha aggiunto. Alessandro Di Battista è stato dimesso dal Policlinico Gemelli di Roma, dove era stato trasferito dopo il rientro da Cuba in seguito a un grave malore. Sto molto meglio e finalmente sono a casa, ha scritto l'ex deputato del Movimento 5 Stelle in un post su Instagram, ringraziando medici, personale sanitario e quanti gli hanno manifestato affetto. Di Battista, che si trovava sull'isola caraibica per realizzare una reportage per il Fatto Quotidiano, era stato colpito da un forte mal di testa e da un malore il 28 agosto scorso. Ricoverato d'urgenza, era stato sottoposto a un intervento a Lavana e successivamente trasferito in Italia con un'aeroambulanza. Arrivato al Gemelli aveva proseguito il percorso di cura e riabilitazione. Nella foto pubblicata sui social appare sul divano di casa insieme all'amico Luca Di Giuseppe, presidente dell'associazione Schierarsi, e accenna un sorriso. Nelle prossime settimane vi racconterò il percorso che dovrò affrontare, ha concluso l'ex parlamentare. L'NBA piange la scomparsa di Michael Sweatney, morto a 43 anni, scelto con la nona chiamata al draft del 2003 dai Knicks. Sweatney ha giocato due stagioni a New York prima di trasferirsi ai Chicago Bulls. Dopo la carriera NBA ha militato anche in Cina e Porto Rico. È tutto, grazie dell'ascolto.

0: Notizie, curiosità, miti e leggende. Modi di dire e un po' di storia sui nostri amici animali. Va ora in onda Curiosity Pet, la nuova rubrica di Radio Biabet.
1: L'erba gatta appartiene alla famiglia delle Lamiacee. È una pianta aromatica perenne. Il fusto è eretto, grigio. Le foglie sono triangolari o ovali, dentate ed a forma di cuore. Cresce incolta e spontanea nei prati non coltivati o lungo le strade e le siepi. Tra le sostanze contenute nell'erba gatta vi sono vitamine A, C e complesso B, minerali in tracce, manganese, magnesio, fosforo, sodio e zolfo, ed alcuni oli essenziali di cui il principale è senza dubbio il nepetalactone, responsabile delle manifestazioni comportamentali dei gatti. I gatti percepiscono l'odore di questa sostanza. Si rotolano nell'erba, la possono masticare, leccare e fare le fusa. Alcuni gatti, dopo averla mangiata, anche se anziani, assumono comportamenti tipici di un gattino. Corrono, saltano e giocano. A volte sembra che cerchino di afferrare farfalle inesistenti o lottare con avversari invisibili, emettendo spesso bizzarre vocalizzazioni. Non tutti i gatti, però, dimostrano interesse all'erba gatta. Gli effetti compaiono in breve tempo e durano circa 15 minuti, e dopo un paio di ore il gatto può essere di nuovo invogliato a ricercarla.
0: Avete ascoltato Curiosity Pet. Notizie, curiosità, miti e leggende. Modi di dire e un po' di storia sui nostri amici animali.
2: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
3: Radio Biavet, 100% grandi emozioni.
4: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Via Vet Group, vicini ai tuoi pet per ogni esigenza. Gruppo Civit diventa Via Vet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Priavet Group, una rete nazionale di ambulatori, cliniche, ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

vicino a te e alla salute del tuo beniamino. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 16:02.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Buongiorno e ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione sportiva. La Juventus ritrova il sorriso in Europa League e travolge 5-0 il NEC nella prima gara della fase a girone unico. Partita già indirizzata nel primo tempo con le reti di Nico Gonzalez, Alai Begovic e Volto Emade sul rigore. Nella ripresa arrivano anche i gol di Celik e Colomuani. Una vittoria netta contro un avversario fragile che soddisfa comunque Luciano Spalletti. La squadra è entrata in campo lucida, avevamo bisogno di più compattezza e forza. Questa sera alle 20:45 prende il via la quinta giornata di Serie A con Monza-Sassuolo, sabato alle 18 il big match Roma-Inter con le due squadre a punteggio pieno in testa alla classifica, domenica alle 12:30 Fiorentina-Napoli mentre alle 18 la Juventus affronta l'Atalanta, chiude il turno Milan-Lecce alle 20:45 con i rossoneri chiamati a riscattare la prestazione contro il Benfica. Passiamo all'Eurovolley, l'Italia chiude la fase a gironi con 5 vittorie superando anche la Slovenia per 3-2, gli azzurri primi nel pool A con 14 punti affronteranno la Danimarca negli ottavi di finale domenica 20 settembre alle 21:05 al Palavela di Torino. La squadra di Ferdinando De Giorgi ha conquistato i primi due set prima della rimonta slovena, ma nel tiebreak ha ripreso il controllo della partita. La fase a eliminazione diretta proseguirà con i quarti di finale del 23 settembre. In chiusura l'NBA piange la scomparsa di Michael Sweetney, morta a 43 anni. La notizia è stata diffusa dalla moglie e condivisa dalle sue ex squadre, New York Knicks e Chicago Bulls, senza indicazioni sulle cause del decesso. Scelto con la nona chiamata al draft del 2003, Sweetney ha giocato due stagioni a New York prima di trasferirsi a Chicago. Dopo la carriera NBA ha militato soprattutto in Cina e Porto Rico, diventando in seguito assistente allenatore alla Yeshiva University. Ed è tutto, grazie per averci seguito.
3: Biavet Group, la loro salute, la nostra missione.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Etico, dinamico, innovativo. Biavet Group. Veterinari per i tuoi migliori amici. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Anche a loro piace Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Life with Pets. Curiosità e consigli per convivere e condividere momenti speciali con i vostri animali.
1: Diverse ricerche eseguite da varie università dimostrano come siano estremamente positive le ripercussioni in una famiglia di un quattro zampe. È possibile trovare molteplici motivi per incentivare la convivenza con gli amici pelosi, soprattutto se in casa ci sono dei bambini. Primo, gli animali aiutano a combattere l'obesità. Un bambino che vive con un quattro zampe ha maggiori possibilità di muoversi. Secondo, diminuisce il rischio di allergie. Crescere con un cane porta ad una riduzione delle probabilità di sviluppare determinate allergie. Terzo, favoriscono la socializzazione. Prendersi costantemente cura di qualcun altro consente di distogliere l'attenzione da videogiochi, tablet, cellulari. Quarto, abbattono differenze sociali e culturali. Un bambino che sin da piccolo abbia imparato a comunicare con il cane e a rispettarlo come appartenente alla famiglia, da grande imparerà a capire e ad accogliere l'altro. Quinto, riducono lo stress. Stress e difficoltà in genere sono alleviati dalla presenza di un pelosetto da coccolare. È scientificamente dimostrato che accarezzare un cane o un gatto abbassa la pressione sanguigna, migliora l'umore e contribuisce a ridurre lo stress.
0: Avete ascoltato The Life with Pets, curiosità e utili consigli per migliorare la vostra vita e quella dei vostri amici a quattro zampe.
2: Impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group, su tutto il territorio italiano, per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.
3: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: BioVet Group, vicini ai tuoi pet per ogni esigenza.
1: We just sang happy birthday, but I wanna go

0: Qualità, professionalità, eccellenza. Viavet Group, uno stile di lavoro.
1: Gruppo Civit diventa Viavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time. L'ora esatta di Biavet Group.
1: 17:01.
0: Radio Biavet News. Notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Buon pomeriggio dalla redazione. Gli attacchi ibridi russi non resteranno senza risposta. È l'avvertimento del presidente francese Emmanuel Macron che denuncia un deterioramento della situazione internazionale. La natura dell'aggressività russa sta cambiando, ha affermato, annunciando un rafforzamento della postura di sicurezza nazionale. Macron ha inoltre indicato la necessità di un piano per proteggere le infrastrutture critiche da droni, ingerenze e attacchi informatici. Secondo il presidente, nelle ultime settimane la minaccia ibrida russa nei confronti della Francia e degli altri paesi europei si è intensificata. Macron ha quindi ribadito che il sostegno all'Ucraina resta più essenziale che mai. Intanto, sul campo, due persone sono morte e altre due sono rimaste ferite in seguito a raid aerei russi avvenuti nella notte nella regione di Zhytomyr, a ovest di Kiev. Un altro attacco ha distrutto un centro commerciale a Zaporizhia, ferendo una persona e provocando un incendio. Un caccia Eurofighter F-2000 italiano è stato colpito e danneggiato durante una serie di attacchi contro la base aerea di Taif, in Arabia Saudita, dove è presente personale italiano impegnato nell'operazione Inherent Resolve. A renderlo noto è il ministro della Difesa Guido Crosetto, che ha seguito l'evoluzione della situazione in contatto con i vertici militari. Il velivolo si trovava all'interno della base, in un'area decentrata. Non risultano coinvolti militari italiani. Veniamo alla cronaca. Uno studente di 13 anni ha aggredito questa mattina una professoressa all'Istituto Comprensivo Giovanni Verga di Roma. Il ragazzo avrebbe prima spruzzato dello spray urticante sul volto dell'insegnante, poi l'avrebbe ferita con un coltello. Trasportata in ospedale, la docente non è in pericolo di vita. Il 13enne è stato accompagnato in caserma dai genitori per gli accertamenti e il suo telefono è stato sequestrato. Avrebbe indossato un casco con una telecamera per riprendere l'aggressione. Le prove raccolte vanno oltre i ricordi della vittima. È quanto si legge nelle motivazioni con cui la Corte d'Appello ha riconosciuto la responsabilità di Patrizio Ranieri per violenza sessuale di gruppo, condannandolo a 6 anni e 6 mesi di reclusione per lo stupro commesso ai danni di una minorenne durante una festa in casa a Primavalle nella notte di Capodanno 2021. La Corte ha attribuito particolare rilievo alla documentazione sanitaria, alle immagini della serata e ai dati estratti dai telefoni degli imputati. È stato rintracciato dai carabinieri con l'accusa di tentato omicidio il 51enne colombiano che avrebbe accoltellato all'addome un conoscente di 30 anni al culmine di una lite per poi allontanarsi a bordo di un monopattino elettrico. L'episodio è avvenuto nella notte del 16 settembre a Cesenatico. La vittima, operata, resta in gravi condizioni. La Procura di Monza ha chiesto l'archiviazione in relazione al reato di frode sportiva per l'ex designatore arbitrale Gianluca Rocchi, l'ex supervisore VAR Andrea Gervasoni e i due ex arbitri addetti al VAR Luigi Nasca e Rodolfo Di Vuolo per il caso delle bussate in sala VAR a Lissone tra il 2024 e il 2025. Dalle indagini non sarebbero emersi elementi che consentono di sostenere in giudizio né la natura fraudolenta delle condotte né il dolo specifico della norma. Per la Procura si sarebbe trattato di un intervento esterno finalizzato esclusivamente a correggere errori arbitrali commessi in campo. Per il momento è tutto. Grazie dell'ascolto.
3: Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biavet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Radio Biavet, un attimo di relax.
2: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Prenditi cura della sua salute. Ascolta i consigli dei veterinari su Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: ci prendiamo cura della sua salute. Biavet Group, ospedalità privata veterinaria.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Va ora in onda Non solo cani e gatti, rubrica quotidiana sugli altri pezzi.
1: Il gradimento per il coniglio da compagnia è in costante aumento. Questo è dovuto alla sua bellezza, alla relativa semplicità gestionale, ma soprattutto al suo carattere socievole, affettuoso ed intelligente. Per apprezzare appieno queste caratteristiche, però, dobbiamo conoscere bene cosa differenzia il coniglio dagli animali da compagnia tradizionali come cane e gatto. Il coniglio è una preda, il cane e gatto sono dei predatori. Per questo, il coniglio sembra sempre molto pauroso e riluttante, vive nel terrore di essere mangiato. Per diventare a tutti gli effetti parte del branco del coniglio e quindi suoi amici, dobbiamo interpretare correttamente i messaggi che lui ci manda e non forzare mai il contatto se lui non lo desidera. Alcuni segnali caratteristici del coniglio nano possono permettere al suo proprietario di conoscerlo meglio. Il corpo sollevato da terra, con coda portata orizzontalmente, ad esempio, è indice di nervosismo e attenzione. Quando il coniglio si sdraia con le zampe distese, è il momento del riposo e significa che non vuole essere disturbato. Dei piccoli colpetti con il muso sulla mano indicano invece richiesta di attenzione e rappresentano un segnale di saluto. Appena arrivato in un nuovo ambiente, comunque, è bene lasciarlo ambientare qualche giorno prima di manipolarlo. Se si vuole coccolare il coniglio, sediamoci per terra ed aspettiamo che sia lui che ci venga in braccio, porgendogli delle leccornie dalle nostre mani. Ci sono poi delle stranezze solo apparenti. Può capitare di osservare il coniglio che ingerisce le proprie feci. Ciò è dovuto ad una particolarità dell'intestino ed è un comportamento importante per assicurare all'animale un apporto adeguato di vitamine.
2: Non solo cani e gatti, rubrica quotidiana sugli altri pets. A cura del dottor Diego Cattarossi di Casale Sulsile, Treviso, medico veterinario accreditato FNOVI per la cura degli animali esotici.
3: Anche a loro piace Radio Biavet. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time. L'ora esatta di Biavet Group.
1: 18 e un minuto.
0: Radio Biavet News. Notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Buonasera dalla redazione. Gli attacchi ibridi russi non resteranno senza risposta. È l'avvertimento del presidente francese Emmanuel Macron, che denuncia un deterioramento della situazione internazionale. La natura dell'aggressività russa sta cambiando, ha affermato, annunciando un rafforzamento della postura di sicurezza nazionale. Macron ha ribadito che il sostegno all'Ucraina resta più essenziale che mai. Intanto, sul campo, due persone sono morte e altre due sono rimaste ferite in seguito a raid aerei russi avvenuti nella notte nella regione di Zhytomyr, a ovest di Kiev. Un altro attacco ha distrutto un centro commerciale a Zaporizhia, ferendo una persona e provocando un incendio. Un caccia Eurofighter F-2000 italiano è stato colpito e danneggiato durante una serie di attacchi contro la base aerea di Taif, in Arabia Saudita, dove è presente personale italiano impegnato nell'operazione Inherent Resolve. A renderlo noto è il ministro della difesa Guido Crosetto, che ha seguito l'evoluzione della situazione in contatto con i vertici militari. Il velivolo si trovava all'interno della base, in un'area decentrata. Non risultano coinvolti militari italiani. Veniamo alla cronaca. Uno studente di 13 anni ha aggredito questa mattina una professoressa all'Istituto Comprensivo Giovanni Verga di Roma. Il ragazzo avrebbe prima spruzzato dello spray urticante sul volto dell'insegnante, poi l'avrebbe ferita con un coltello. Trasportata in ospedale, la docente non è in pericolo di vita. Il 13enne è stato accompagnato in caserma dai genitori per gli accertamenti e il suo telefono è stato sequestrato. Avrebbe indossato un casco con una telecamera per riprendere l'aggressione. Una turista spagnola di appena 19 anni sarebbe stata violentata due volte a distanza di poche ore e da due persone diverse durante un viaggio in Salento. La ragazza, originaria di Barcellona, ha denunciato il duplice stupro avvenuto tra il 22 e il 23 agosto. Ad aggredirla sarebbero stati prima un taxista, poi un uomo all'interno di una casa vacanza in cui la giovane ha passato la notte. La mattina dopo avrebbe telefonato alla madre e le avrebbe raccontato tutto, denunciando le violenze alla polizia. Si indaga alla ricerca dei due aggressori. E chiudiamo con lo sport. Il Como si prepara al match contro il neopromosso Frosinone, ma il pensiero dell'allenatore Cesc Fabregas va al big match di domani pomeriggio tra Roma e Inter. «La guarderò perché per me è un partitone», ha affermato. «In questo momento penso che siano le due squadre più forti d'Italia, ma non sarà una gara per lo scudetto». Per il momento è tutto. Grazie dell'ascolto.

0: Biavet Group, una rete nazionale di ambulatori, cliniche, ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

0: su Radio Biavet Pet Care. Consigli e accorgimenti per migliorare l'igiene e la salute dei tuoi animali.
1: La prevenzione del tartaro. Chi possiede un cane deve farsi carico dell'integrità della dentatura del suo affezionato amico a quattro zampe, sin da cucciolo. Se non è attuata una corretta profilassi del cavo orale, non sarà infrequente che la bocca del nostro amico emani un odore sgradevole. La causa del problema, il più delle volte, è riconducibile a un'eccessiva presenza di tartaro che provoca la comparsa di infiammazioni gengivali, che vanno a mirare l'integrità strutturale del dente, con possibile sua caduta. Sono in commercio dentifrici per cani, che contengono principi ad azione antibatterica. È necessario procedere ad una pulizia giornaliera o almeno trisettimanale dei denti. È sempre importante chiedere consiglio al proprio veterinario, che valuterà se e quando effettuare una detartrasi professionale.
0: Avete ascoltato Pet Care, in esclusiva su Radio Biavet.
2: Impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group, su tutto il territorio italiano, per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.

0: Biavet Group, perché le idee diventano realtà.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: La radio per chi ama gli animali. Radio Biabet.
1: Gruppo Civit diventa Biabet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Ehi, hey, loro ci stanno dicendo che finalmente hanno una radio tutta per loro. Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: State ascoltando Radio Biavet, creata per chi ama gli animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 19 e 2 minuti.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Buonasera dalla redazione. Gli attacchi ibridi russi non resteranno senza risposta. È l'avvertimento del presidente francese Emmanuel Macron, che denuncia un deterioramento della situazione internazionale. La natura dell'aggressività russa sta cambiando, ha affermato, annunciando un rafforzamento della postura di sicurezza nazionale. Macron ha ribadito che il sostegno all'Ucraina resta più essenziale che mai. Intanto sul campo 2 persone sono morte e altre 2 sono rimaste ferite in seguito a raid aerei russi avvenuti nella notte nella regione di Zhytomyr, a ovest di Kiev. Un altro attacco ha distrutto un centro commerciale a Zaporizhia, ferendo una persona e provocando un incendio. Un caccia Eurofighter F-2000 italiano è stato colpito e danneggiato durante una serie di attacchi contro la base aerea di Taif, in Arabia Saudita, dove è presente personale italiano impegnato nell'operazione Inherent Resolve. Lo ha reso noto il ministro della Difesa Guido Crosetto, che ha seguito l'evoluzione della situazione in contatto con i vertici militari. Il velivolo si trovava all'interno della base, in un'area decentrata. Non risultano coinvolti soldati italiani. Veniamo alla cronaca. Ha lasciato l'ospedale la professoressa che questa mattina a Roma è stata accoltellata da un suo studente di 13 anni. La prognosi è di 7 giorni. La docente ha raccontato l'aggressione e descritto il ragazzino, che a suo avviso aveva gli occhi gelidi e senza anima. L'adolescente è entrato in aula con un caschetto da ciclista provvisto di telecamera con cui riprendere l'aggressione. Nel pomeriggio la docente ha ricevuto parole di solidarietà dalla collega Chiara Mocchi, anche lei accoltellata alcuni mesi fa da uno studente a Trescore Balneario, in provincia di Bergamo. Esprimo sgomento per questo episodio incomprensibile e vicinanza alla professoressa, ha scritto in un messaggio. Arrestato a Pineto, in provincia di Teramo, un uomo accusato di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali aggravate. L'indagato avrebbe atteso l'ex moglie all'uscita dal lavoro e l'avrebbe inseguita minacciandola con una pistola a piombini. Dopo l'intervento di alcuni passanti, l'uomo ha tentato di allontanarsi. I carabinieri sono entrati in azione e lo hanno bloccato. L'uomo è stato sottoposto ai domiciliari. E chiudiamo con lo sport. Pedro Acosta si conferma il più veloce nelle prequalifiche del Gran Premio di Austria della MotoGP. Lo spagnolo ha preceduto Fermín Aldeguer e il giapponese Ai Ogura. Quarto, Marc Marquez, solo 9° tempo per Marco Bezzecchi. Costretto al Q1, Pecco Bagnaia, autore del 18° tempo. Domani sono in programma le qualifiche e la gara sprint. Per il momento è tutto. Grazie dell'ascolto.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

Questa è Radio Biavet. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

procedure mediche effettuate. Gruppo Civit diventa Viavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Qualità, professionalità, eccellenza. Biavet Group, uno stile di lavoro.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Pievet Group, perché le idee diventano realtà.
1: Gruppo Civit diventa Pievet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time. L'ora esatta di Biavet Group.
1: 20 e 3 minuti.
0: Radio Biavet News. Notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Buonasera dalla redazione. Gli attacchi ibridi russi non resteranno senza risposta. È l'avvertimento del presidente francese Emmanuel Macron, che denuncia un deterioramento della situazione internazionale. La natura dell'aggressività russa sta cambiando, ha affermato, annunciando un rafforzamento della postura di sicurezza nazionale. Macron ha ribadito che il sostegno all'Ucraina resta più essenziale che mai. Intanto sul campo 2 persone sono morte e altre 2 sono rimaste ferite in seguito a raid aerei russi avvenuti nella notte nella regione di Zhytomyr, a ovest di Kiev. Un altro attacco ha distrutto un centro commerciale a Zaporizhia, ferendo una persona e provocando un incendio. Un caccia Eurofighter F-2000 italiano è stato colpito e danneggiato durante una serie di attacchi contro la base aerea di Taif, in Arabia Saudita, dove è presente personale italiano impegnato nell'operazione Inherent Resolve. Lo ha reso noto il ministro della Difesa Guido Crosetto, che ha seguito l'evoluzione della situazione in contatto con i vertici militari. Il velivolo si trovava all'interno della base, in un'area decentrata. Non risultano coinvolti soldati italiani. Veniamo alla cronaca. Ha lasciato l'ospedale la professoressa che questa mattina a Roma è stata accoltellata da un suo studente di 13 anni. La prognosi è di 7 giorni. La docente ha raccontato l'aggressione e descritto il ragazzino, che a suo avviso aveva gli occhi gelidi e senza anima. L'adolescente è entrato in aula con un caschetto da ciclista provvisto di telecamera con cui riprendere l'aggressione. Nel pomeriggio la docente ha ricevuto parole di solidarietà dalla collega Chiara Mocchi, anche lei accoltellata alcuni mesi fa da uno studente a Trescore Balneario, in provincia di Bergamo. Esprimo sgomento per questo episodio incomprensibile e vicinanza alla professoressa, ha scritto in un messaggio. Arrestato a Pineto, in provincia di Teramo, un uomo accusato di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali aggravate. L'indagato avrebbe atteso l'ex moglie all'uscita dal lavoro e l'avrebbe inseguita minacciandola con una pistola a piombini. Dopo l'intervento di alcuni passanti, l'uomo ha tentato di allontanarsi. I carabinieri sono entrati in azione e lo hanno bloccato. L'uomo è stato sottoposto ai domiciliari. E chiudiamo con lo sport. Pedro Acosta si conferma il più veloce nelle prequalifiche del Gran Premio di Austria della MotoGP. Lo spagnolo ha preceduto Fermín Aldeguer e il giapponese Ai Ogura. Quarto, Marc Marquez, solo nono tempo per Marco Bezzecchi. Costretto al Q1, Pecco Bagnaia, autore del 18° tempo. Domani sono in programma le qualifiche e la gara sprint. Per il momento è tutto. Grazie dell'ascolto.

Anagramma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

posti vicino a te e alla salute del tuo beniamino. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Biavet Group, una rete nazionale di ambulatori, cliniche, ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Life with Pets. Curiosità e consigli per convivere e condividere momenti speciali con i vostri animali. Le espressioni dei gatti. Basta osservare attentamente un gatto per poter riconoscere un preciso significato in ogni suo atteggiamento. Alcuni dei suoi movimenti o posizioni sono molto noti. Per esempio, l'inarcamento della schiena e il pelo ritto servono per incutere timore agli avversari, mentre lo strusciarsi contro le gambe dei padroni indica desiderio di carezze o di cibo. I gatti in realtà usano anche la mimica facciale, le zampe, la coda e il miagolio per comunicare. Un gatto arrabbiato tira indietro le orecchie e i suoi baffi si tendono. Un gatto spaventato appiattisce sia le orecchie sia i baffi. La coda alzata e ritta esprime tranquillità e si nota quando il micio si avvicina a persone o a gatti amici. Mentre la coda ondeggiante è segno di tensione, che si può notare in movimenti di rabbia o quando il gatto è vicino ad una preda. A volte il micio di casa appare tranquillo con un'espressione sorniona, gli occhi socchiusi, troppo vicino a una fettina di carne che la sua padrona non ha prontamente riposto in frigorifero. Sta facendo l'indifferente. La prossima mossa è... Gnam! Avete ascoltato The Life with Pets, curiosità e utili consigli per migliorare la vostra vita e quella dei vostri amici a quattro zampe.

0: tuo servizio per garantirti il suo benessere. Biavet Group, il primo network nazionale di ambulatori, cliniche e ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Va ora in onda Non solo cani e gatti, rubrica quotidiana sugli altri pezzi.
1: La cavia peruviana viene allevata da migliaia di anni in Sud America come animale da carne ed è ancora molto diffusa in Ecuador, Colombia e Perù. Da noi è stata allevata prima come animale da laboratorio e poi da compagnia. Viene anche chiamato porcellino d'India. Essendo un animale di provenienza da zone fredde di montagna, non tollera il caldo eccessivo, mentre non teme il freddo se possiede un ricovero adatto. Nella gabbia bisogna mettere molti tunnel e mensole per permettere all'animale di fare ginnastica. Non deve mancare una tana dove rifugiarsi se spaventato o per dormire. Sono animali erbivori e dobbiamo nutrirli con erba, vegetali da foglia e fieno. Le cavie non producono la vitamina C, che deve essere assolutamente presente nell'alimentazione. Sono animali docilissimi, sia con le persone, sia con altre cavie e conigli nani con i quali possono convivere pacificamente. Tra le patologie più frequenti: scorbuto, problemi dentari e infezioni della bocca, infezioni respiratorie, infestazione da acari, problemi intestinali, pododermatiti. Curiosità: le femmine possono portare avanti due gravidanze contemporaneamente, partorendo piccoli a distanza di 15-20 giorni. Le cavie hanno un'attrazione fatale per il tabacco, riuscendo anche ad aprirsi pacchetti di sigarette pur di mangiarlo. Naturalmente questo va evitato, perché porta inevitabilmente ad intossicazione da nicotina, con tremori, incoordinazione dei movimenti, convulsioni, diarrea, perdita di coscienza e coma. Nei casi più gravi si può avere morte per collasso cardiocircolatorio. Non esistono in Italia vaccini specifici per questi animali. Sono consigliabili controlli annuali con visita completa da parte di un veterinario esperto in questi animali, con controllo delle condizioni dei denti ed esame delle feci raccolte in più giorni.
2: Non solo cani e gatti, rubrica quotidiana sugli altri pets. A cura del dottor Diego Cattarossi di Casale Sulsile, Treviso, medico veterinario accreditato FNOVI per la cura degli animali esotici.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Ehi, loro ci stanno dicendo che finalmente hanno una radio tutta per loro. Radio Biavet.
2: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Anche a loro piace Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biavet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group, su tutto il territorio italiano, per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: e delle procedure mediche effettuate.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Radio Biavet, la radio ufficiale del primo network italiano di strutture veterinarie private. Buon ascolto.

0: Radio Biavet. Un attimo di relax.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group su tutto il territorio italiano per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.

0: tuo servizio per garantirti il suo benessere. Biavet Group, il primo network nazionale di ambulatori, cliniche e ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: BioVet Group, vicini ai tuoi pet per ogni esigenza.
1: Gruppo Civit diventa BioVet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

rete di professionisti vicino a te e alla salute del tuo beniamino. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet. Un attimo di relax.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet, la radio ufficiale del primo network italiano di strutture veterinarie private. Buon ascolto.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biavet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.

0: Ehi, loro ci stanno dicendo che finalmente hanno una radio tutta per loro. Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: State ascoltando Radio Biavet, creata per chi ama gli animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.
2: Made a six-figure deal, should have asked

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica.

0: ci prendiamo cura della sua salute. Biavet Group, ospedalità privata veterinaria.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

veterinari certificati per te e per i tuoi pet. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Ehi, loro ci stanno dicendo che finalmente hanno una radio tutta per loro. Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Qualità, professionalità, eccellenza. Viavet Group, uno stile di lavoro.
1: Gruppo Civit diventa Viavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.